0: stanza di odio, flu, lasci stare tardi.
1: Ne gio, shiva,
0: tino che cotton, tino cotton, fucine milingon, shvazza negri, pic, mosfoy. A jetu ke bo mira, gjon që jetu bo.